0: Chiesa me di Murbacane, Antartmia,
1: Chiesa me di Murbacane,
0: ed è un mese di pane.